Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Oh,

attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Cosa

0: La notte vola.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
2: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
1: Facciamo rumore insieme.
3: Kiss Kiss.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Kiss Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss.
7: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
8: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa! Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
9: Kiss Kiss!
10: Che bello!

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Shazam. Bella Shazam Ed Sheeran, sulla di Kiss Kiss, ho avuto il piacere di incontrarlo personalmente a Palma de Mallorca in occasione di un meet and greet esattamente nel 2015. Intanto Gaia.

tua musica è bella, Gaia, lo sai. Sei bella anche tu. Mi piace, Gaia. Mai incontrata personalmente, però quando la incontrerò le darò un bel bacio in segno d'affetto. Gaia, Bossa Nostra, concludere questo bel appuntamento di questa bella domenica mattina. Grazie a tutti per essere stati con noi. Io torno sabato e domenica prossima, sempre dalle 7 alle 9. Salutiamo tutti gli amici che hanno partecipato allo spazio per l'appello di questa domenica mattina. Saluto Andrea Cimino, l'intera redazione. Tra poco già li vedo belli e pronti. Max Poli, la Leti. Un applausino potevi mettere, Andrea. Per cartoline d'Italia che ho fatto. Da Raul è tutto, YouTube, Pride in the Name of Love. Chi schissa a tutti e buona domenica.

0: Grazie Raul, un saluto a Raul.
1: Ciao Raul.
0: Buona domenica da Roma, dalla capitale Max Foli.
1: La Leti.
0: Siamo quelli di Cartoline d'Italia. Che cosa facciamo a questo programma? Lo dice il nome, smistiamo le vostre cartoline che ci possono arrivare con i vostri racconti, con i vostri messaggi vocali e raccontateci la domenica italiana.
1: La vostra domenica, certo.
0: Sì, fatelo con un vocale, con un, anche foto se volete, ma con messaggi di testo a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Vabbè, fammi un esempio, Laletti, cosa potrei dire?
1: Questo, buongiorno Max e Leti.
0: Vabbè, questo sì, poi...
1: ho capito.
0: Vado per musei.
1: Vado per musei questa mattina.
0: Vado di cibo, ospiti a pranzo, insomma raccontateci la vostra domenica. Troppo

0: Oh, vuoi salutare il nostro regista?
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Non essere avara di saluti.
1: Ma no, ma chi lo è avara? Sei tu avaro, non io.
0: Lo sapevo. Buona domenica a tutti. La musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss.

0: tutti da Max e dalla Leti. Oggi è San Francesco, il santo patrono del nostro paese, del bel paese, dell'Italia. Quindi buon onomastico poi a tutti, Francesco, Francesca, i derivati di questo nome, perché poi cioè, spesso e volentieri li cambiamo i nomi, no? Perché non ci piacciono. C'è chi non piace Francesco, che nome così bello. La Leti, tu hai per esempio la mamma che ha cambiato nome, pur chiamandosi in un modo, ha deciso di chiamarsi in un altro.
1: Però non c'entra niente, però ecco, ad esempio io ho una cugina che si chiama, perché non le piaceva il suo nome?
0: Vedi, si fa.
1: Sì, però ad esempio ho una cugina che si chiama Francesca, già le ho fatto gli auguri.
0: Allora, bene, siamo molto contenti. Beh, si mangia qualcosa a San Francesco di solito?
1: Non lo so, onestamente.
0: Mentre, che so, a San Giuseppe c'è la famosa zeppola, a San Francesco cosa si mangerà? Magari se volete dircelo dalle vostre parti, e fatelo pure, così ci iniziamo a parlare di cibo, che non guasta mai alla domenica.
1: Vero.
0: Soprattutto pensando che come da buona, che ne so, diciamo come da tradizione, no, italiana, la domenica è dedicata, che ne so, alla lasagna, ai piatti tipici regionali, ai piatti diciamo un po' più elaborati che magari in settimana non riesco a fare, a preparare, perché ci vuole tempo, mentre la domenica mi alzo di buon mattino e già preparo, capito? Un bel ragù alla bolognese, un ragù all'italiana, alla napoletana, alla siciliana, quello che volete, insomma. Sappiamo che ogni città declina il ragù nelle più belle e più, insomma, particolari maniere possibili. Quindi tu lo fai il ragù oggi, la Leti?
1: No, oggi no, non credo di farcela, onestamente. Non ho passato una bella nottata, quindi non credo di farcela.
0: Ma cosa hai fatto, scusami?
1: Ma sai, tra cliniche e cose, quindi lasciamo perdere. Vado di cliniche.
0: Nei weekend, a mandare a cliniche, ma per farvi capire, molto bene. Quindi insomma, speriamo il vostro sabato sia stato migliore di quello della Leti. Dai, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, siete con Cartoline d'Italia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresh con Serenamente su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti con Cartoline d'Italia, Max Poli, la Liti, le vostre storie, le vostre cartoline che potete smistare le lettere mandando un messaggio calio di testo al 347 490 0042. C'è qualcuno che ci racconta un po' di San Francesco.
1: San Francesco era il santo poverello, non credo che festeggi con l'autipasti la sua povertà. Lui predicava la povertà, non certo l'abbondanza.
0: Grazie per la precisazione, vaglielo a dire a chi adesso, ecco, si sta preparando una domenica tipica, no? Della, come da tradizione, a mangiare tanto, insomma, poi non siamo tutti santi, direi da un lato per fortuna, perché insomma i santi fanno cose importanti, purtroppo sono pochi quelli che fanno cose importanti, vabbè, o hanno fatto cose importanti. Grazie per il tuo messaggio, buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, la mia domenica oggi, sto andando a prendere il camion, devo partire, però tocca, quindi niente relax, niente famiglia, niente di niente. Buona domenica a tutti.
0: Viva anche i lavoratori della domenica.
3: Animo, animo, oggi è il mio compleanno, sono 51 e animo, animo.
0: Dai che ce la puoi fare.
4: Buongiorno Max e Leti, buona giornata, buongiorno. Qui c'è una bellissima giornata e per cui mi sto preparando per andare al mare. Un bacio, Dolly da Quarto.
0: Ma ragazzi, ma non fa freddo per andare al mare? Cioè, evidentemente dalle vostre parti no. Beh, cioè, per carità, io vi parlo da Roma, le temperature sono intorno ai 25-26 gradi, ma vabbè, io sono freddoloso quando ci sono 40 gradi ad entrare in acqua, immagino adesso. Aleti, tu ci vai al mare in questo periodo?
5: No, no, non c'è. No, è fredda, già è fredda. Io già non sopporto il mare, il freddo d'estate.
0: Mamma mia, quanto sei bellissimo il mare d'inverno, ma fare il tuffetto forse un po' più problematico. C'è chi ci riesce fino a novembre inoltrato.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss Kiss.
5: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
6: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
5: Facciamo rumore insieme.
7: Kiss Kiss.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Paparazzi, la canzone di Cesare Cremonini, in cartoline in Italia, buona domenica amici da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Insieme con rinnovato entusiasmo questa domenica, un ascoltatore sì. ci raccontava che oggi è San Francesco e che il santo insomma amava veramente l'essenziale, mangiava poco, parlava, raccontava dei sacrifici e soprattutto aiutava le persone povere che avevano poco da mangiare. Io dubito che ecco qui gli ascoltatori siano lì concentrati sul poco da mangiare per questa domenica, però stanno cucinando di tutto. E poi c'è chi ricorda i profumi, per esempio.
1: Sì.
0: Senti, ti faccio sentire.
1: Fammi sentire
0: i profumi della domenica.
2: Io ricordo ancora quando la domenica mattina mi svegliavo con il profumo del ragù di mia madre dopo aver fatto tardi il sabato sera. Mi svegliava quel profumo inebriante per tutta casa.
0: Dai, sono ricordi bellissimi che a volte possono essere riaccesi almeno con un profumo simile.
1: Sì.
0: Magari non c'è la mamma che ti fa il ragù, però sono ricordi indelebili, dai.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
3: Volevo fare gli auguri al mio piccolo nipotino di 4 anni, Francesco. Zia Gio ti ama tanto.
4: Letizia da Palermo, di mattina mi rilasso un po' e poi si esce. Ciao alla Leti e ciao Max Poli.
0: Ancora su San Francesco.
5: La storia del presepe parte proprio da San Francesco, che è stato il primo a inventare il presepe vivente al mondo, fatto in una grotta d'inverno.
0: Sentito quante cose apprendiamo dai nostri ascoltatori preparatissimi. Bravi, vai.
6: Ciao Leti, ciao Max, ciao Martinieri.
0: Sei di
6: Salvatore da Masate. Ragazzi, oggi sono 10 km e poi ritorno a casa a fare il mestiere con la moglie.
0: Dai.
6: Ciao ragazzi, animo.
0: Hai capito? Lui doppia fatica di domenica, la corsetta e poi i mestieri con la moglie.
1: È giusto. Tu li fai i mestieri?
0: Sì, sì, continuamente. Scusa.
1: Sì, come no?
0: Io sono molto bravo anche.
1: Sì, sei bravo a fare i mestieri.
0: Su.
1: Quello
0: è fondamentale, ruolo fondamentale.

0: questo pianoforte finale molto morbido. Sei morbida stamattina, Lalietti, tu?
1: Ma purtroppo morbida.
0: Buongiorno e buona domenica, Cartoline d'Italia, Max Moli.
1: Lalietti.
0: Leggiori questa indagine Tecne per Federalberghi che rileva che 7 italiani su 10 identificano questa giornata del 4 ottobre proprio con il santo patrono d'Italia, con San Francesco. Quasi l'80% dichiara anche un legame personale, no, con la figura del santo. Tu ce l'hai questo legame? Sei molto religiosa?
1: A modo mio.
0: I valori più associati sono fraternità, solidarietà, sì, semplicità, pace e rispetto della natura. Al di là della fede, poi è interessante capire quali valori di San Francesco siano rimasti, no, nell'immaginario degli italiani dopo 800 anni.
1: Sì, ma sai, stavo leggendo proprio su San Francesco. Lo sai che molti dicono no, ma lui faceva comunque, mangiava poco, magari era vegetariano. Invece no, lo sai che lui mangiava. Lui praticamente, e gli piacevano anche i piatti proprio tradizionali. Ad esempio, ok? Mangiava ciò che gli veniva offerto con spirito di convivialità e rispetto.
0: Sì, sì.
1: Ed era pure un sano goloso.
0: Grazie.
1: Quindi, vedi, anche lui, ok, benissimo, un santo, rispetto per la natura e gli animali, però gli piaceva mangiare. No,
0: io dicevo grazie perché mi identifico a lui, grazie per quanto ho preso dal santo. E, insomma, amo mangiare con convivialità e gioia, anche se piatti, diciamo, più luculiani, più importati, più di di quelli più calorici. No, pensavo che San Francesco predicava la semplicità, ma se vedesse quante password servono oggi soltanto per vivere, probabilmente si arrabbierebbe parecchio con noi, ragazzi. Ma tutto ste password, la vita deve essere semplice, no? Stavo litigando con le password, ragazzi, scusatemi, torno in mente.

0: ci pensa l'intelligenza artificiale a ricordarsele tutte. Noi siamo fregati. Stefano da Reggio Emilia.
1: Ciao Stefano! Considerazione sulle password, sì. Ci sta, capito Aleti?
2: Ci sta.
1: Io il santo predicava semplicità e qua invece lottiamo con le password. Meno sì. Male che è arrivata alle AI. No, a ricordarcele, poi la memoria svanirà proprio, perfetto, va bene. Il momento su Radio Kiss Kiss di ascoltare una canzone nuova e che firma, ragazzi, Giorgia Parafulmini.

0: Kiss Kiss, abbiamo già sentito di passeggiate al lago, passeggiate in colline e montagne, sì. Anche qualcuno che si prepara per fare un tuffo al mare anche oggi, che invidia. Allora, ma come sarà il tempo delle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buona domenica.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, prima domenica di ottobre, ancora con l'alta pressione, condizioni generalmente stabili sull'Italia. Nelle prossime ore prevarrà il sole, seppur con una maggiore presenza di nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna. Sulle Alpi occidentali non si esclude anche qualche fenomeno. In giornata aumenterà l'instabilità al nord-ovest, con rovesci probabili solo sui settori alpini. Sul resto del paese non sono attese variazioni. Temperature massime comprese tra 23 e 25 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro, tra 22 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Kiss Kiss.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Kiss, kiss.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.

0: Everybody isn't ready. Il mio corpo non è pronto per il ragù della domenica, probabilmente, ma non parliamo ancora di pasti, di pranzo, parliamo d'altro.
1: Raccontateci. No, anche perché mi viene fame, eh.
0: Ambrogio Verto Langorino, parlateci della vostra domenica, come certo. Va tra preparativi, che so, per esempio, poi insomma, pranzo fuori, ospiti a casa. Siete ospiti da qualcuno, da parenti, da amici, oppure insomma preferite la gita fuori porta, vi godete ancora qualche giorno di mare per chi può, di lago, montagna, collina, passeggiate all'aperto, insomma qual è il vostro status, potete rispondere al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Partiamo dai messaggi di testo, no?
1: Sì,
0: ripartiamo da
1: sto raccogliendo le olive da mettere in salamoia, mi scrivo da Carano di Sessa Aurunca,
0: provincia di Caserta,
1: sì. Alessandro, oggi domenica di lavoro, Francesco da Liverpool. Max, sai perché hai freddo?
0: Perché?
1: Sei dimagrito, no, tanto, dice Marzia.
0: Conta quello.
1: Poi,
0: conta,
1: oggi vado di corsa, ma non corsa perché deve sta facendo in ritardo, ma perché sta correndo 17 km e 7.
0: Cioè, mamma
1: mia.
0: Un
1: caro saluto da Morà, Freiburg, Svizzera francese, Mauro.
0: Oggi cioè, bello, non è... cioè, dal Regno Unito, Liverpool alla Svizzera, veramente.
1: Sì.
0: Vedi tutto, vai poi.
1: Oggi non è solo San Francesco, ma è anche il mio compleanno, Barbara.
0: Auguri, Barbara.
2: Ho appena finito di fare una bella corsetta alla lentissima di Inzago, 7 km con la mia amica Mara. Siamo state bravissime. Un bacio a tutti, Lia da Milano.
0: Dai.
1: Ciao, Lia.
0: Brave ragazze, correte, correte. Dai, continuate a raccontarci la vostra domanda.

0: ognuno ha la propria cura personale, quella per curare la propria anima, perché ci sono dei momenti in cui ci sentiamo particolarmente stressati e abbiamo bisogno di fare un qualcosa per scaricare lo stress.
1: Esatto.
0: Quali sono le attività che più funzionano?
1: Vabbè, ci sono tanti rimedi naturali, chi ama passeggiare nel verde, in un bosco, in un parco, chi fa attività respiratorie, quindi yoga, pilates, quelle robe. Io sai che sono cose che non riuscirei mai a fare.
0: Ma chi ti tiene fermo?
1: No,
0: ma neanche proprio 2 minuti.
1: Cioè, io mi alzerei subito, vi saluto tutti, grazie mille. Possiamo fare un sulle mani veloce? No, non si può, ok, la saluto.
0: Ecco, tu scarichi lo stress col tuo lavoro, soprattutto quando sei a fare qualche serata, perché salti, ti diverti.
1: E con i videogame, quando ho tempo, quando ho tempo.
0: Oh, che bello.
1: E quando mia moglie non mi butta gli occhi secchi.
0: Esatto, e ti faccio perdere. Detto ciò, c'è Rudy che dice, ad esempio, un ottimo antistress è fare l'amore, perché effettivamente l'attività fisica in generale aiuta sicuramente a combattere lo stress. Ma secondo me qualsiasi attività ci piaccia. Cioè, ad esempio, a me rilassa tantissimo cucinare, un'attività che magari a molti non piace. E a me proprio
1: pensavo stirare, no?
0: No, stirare tu e tutti i tuoi amici, ok?
1: Vabbè, non è che ti ho detto una cosa brutta, cioè stirare,
0: no, è brutta,
1: comunque
0: è una brutta
1: il movimento,
0: stirare.
1: Vedi, il movimento comunque quello di bello rotatorio.
0: Dopo ti faccio un bel video mentre fai il movimento.
1: Capito? Tu scarichi lo stress e liberi.
0: Sì, scarica
1: libera
0: tu.
1: Tua mente, scarica il tuo stress.
0: Sì.
1: Incrocia le dita e prega il Signore che tutto vada bene. C'è Talk to You Another su Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.

0: mai.
1: È il mio, guarda, è il mio terrore.
0: Il tuo terrore? Sì, sì. Guarda che c'è, guarda che c'è. La girati
1: che c'è?
0: Un po'. Anotro. C'è un'otro.
1: No, qui viaggiamo verso lo spazio. Si parte dal pianeta Terra, chiaramente in direzione Venere. Chiaramente è una metafora in questa canzone utilizzata per parlare del cambiamento. Quindi si parte da un punto certo per arrivare chissà dove.
0: Che poi devi sapere che questa canzone era soltanto una sigla, cioè la traccia d'apertura dei loro concerti. Poi sia la casa discografica che il manager cercarono di convincere Europe a registrare e incidere per intero questa canzone. Sai come?
1: Visto
0: l'ultima volta che ve lo chiediamo. 3, 2, 1.
1: Europe, the final countdown.

0: Final Countdown Europe, il nostro History Kiss 1986.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Senza Kiss Kiss, terza e ultima ora con Marta e Benny. Salutiamo anche Roberta Sepe in regia. E
0: sono le 14, va tutto bene. Soprattutto vi invitiamo a inviare tanti messaggi, tanti WhatsApp al 347 490 0042, perché
4: rispondi e vinci, è pronto per chiamarvi. Vi diamo l'opportunità di vincere e ricevere la t-shirt, quella celebrativa per i 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma dovete rispondere correttamente. Vi chiameremo e vi chiederemo: da quanto tempo ascolti Radio Kiss Kiss?
0: La risposta esatta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
4: Hai vinto!
0: Ole!

0: I'm here for someone else. Ben Sumbun nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, 14:10. Non è domenica senza Kiss Kiss con Marta e Benny in un giorno di festa, Marta, perché oggi è festa nella festa in questa domenica.
1: Allora, giornata mondiale degli animali, perché chiaramente parliamo di un onomastico, si festeggia un santo che è il santo patrono protettore degli animali.
0: È il santo patrono d'Italia, che è San Francesco d'Assisi, quindi auguri a tutti e a tutte le Franci, Francesco e derivati in ascolto. Peraltro dicevo che è un rosso perché fino al 77 c'era praticamente questa data che era festiva, poi è stata abolita per un momento di austerity, è stata ripresa proprio quest'anno la festività, quindi oggi chi lavora ha il trattamento economico previsto per aver lavorato in un giorno di festa. Quindi salutiamo Roberta Sepe in regia, che può godere di questo, perché chi come noi ha partita IVA, ti saluto,
1: ti freghi caro.
0: Adios.
1: Mio Lippica,
0: però tu dici Lippica. Anche chi non lavora oggi avrà comunque in busta paga,
1: perché è domenica,
0: perché è un giorno festivo, di festività non goduta, per cui insomma o lavori o no, comunque in busta paga qualcosa in più arriva, quindi un modo in più per festeggiare.
1: Sappiamo che gli italiani sono anche particolarmente affezionati agli animali, che ormai diventano parte integrante della famiglia, che diventano come dei veri e propri figli. Addirittura tantissime persone installano telecamere in casa, non per guardare o per monitorare la casa e tutelarla da eventuali ladri o malintenzionati, ma per controllare i propri animali. Addirittura ci parlano a distanza. Ne
0: Vabbè,
1: sai qualcosa?
0: E che dici a distanza? Dici? Pipi, puppi, puffi. Non devi fare la pipì.
1: Quante volte abbiamo parlato col cane che stava facendo qualche marachella in casa? Carletto, scendi subito là.
0: Appunto. Peraltro, sai, in Italia la popolazione, parliamo soltanto di animali da compagnia, a che numero è arrivato in questo momento?
1: Oh, penso altissimo.
0: La popolazione di animali da compagnia conta circa 53 milioni e mezzo di esemplari, e tra poco torneremo su questo discorso.

0: Meraviglia, tutto ultimo su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Stiamo festeggiando la giornata mondiale degli animali e chiaramente San Francesco, e appunto gli italiani sono particolarmente appassionati di animali, amiamo gli animali.
1: Sì, la popolazione di quelli da compagnia conta oltre 53 milioni di esemplari, poi c'è anche la pet economy, cioè il mercato italiano del pet food, pet care, che ha superato il valore di 5 miliardi di euro, a testimoniare proprio quanto e come le famiglie italiane investano nel benessere degli animali. Però uno può pensare al primo posto ci sarà o il cane o il gatto, invece no. Per quanto riguarda animali da compagnia, cioè animali che possiamo avere tranquillamente in casa, al primo posto ci sono i pesciolini.
0: Beh, quelli rossi gettonatissimi, io ne avrò avuti almeno 10. Pensa, un pesciolino rosso aveva cambiato colore, era diventato giallino.
1: Per vecchiaia praticamente.
0: Non lo so, strano, anche grosso perché, era.
1: Un bel pesciolone.
0: È un pesciolone
1: giallo.
0: Era, ti giuro.
1: Ci sono oltre 25 milioni di esemplari. Poi al secondo posto i gatti.
0: Ne ho avuti quattro.
1: Quattro ce l'hai, anche qua siamo a 11 milioni. Cani? Vabbè,
0: uno,
1: ce l'hai, Carletto. Ormai è un personaggio pubblico con 9 milioni di esemplari. Poi al quarto posto uccelli.
0: Non so quanti uccelli, canarini che cantavano, sì.
1: Canarini che cantavano.
0: I canarini. La mattina, bellissimo.
1: Qui da là hai preso spunto, insomma.
0: Sì,
1: anche
0: mi
1: per,
0: sento un po' canarina.
1: Un po' canarina.
0: Sì.
1: E poi i rettili anfibi con circa 3 milioni.
0: Ho avuto anche il rettile, il serpente.
1: Un serpente.
0: Sì, anche i serpenti. E anche i conigli. Cioè, non so quanti animali abbiate avuto voi nell'arco di una vita, ma io ho avuto veramente tantissimi animali. Non abito in una fattoria,
1: Un appartamento classico.
0: Appartamento normale. Anche allora, le papere ho avuto.
1: Anche le papere?
0: Sì. Come Adelina, ecco. Guendalina, qua.
1: Guendalina, come fai?
0: Sì.
1: Qual è il verso?
0: Qua.
1: Perfetto, questo è il ballo del qua di Marta Martinez, animali magari anche bizzarri, desueti, che avete avuto o che avete in questo momento a casa.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Theoria con Madonna nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. A proposito di animali, che insomma è un binomio ricorrente in questo 4 ottobre, ascoltiamo questa ascoltatrice.
1: Io ho avuto come animali strani le rane, anzi prima rane. I girini, per vedere come diventavano rane.
2: Che figata.
1: E successivamente un axolot. Adesso ho un gatto che ha 17 anni e 2 tartarughe. E nella mia vita ho quasi sempre avuto gatti.
2: Ecco, sì, sì. Io ho fatto più di lei, cioè ho avuto veramente tantissimi animali anche molto particolari. Io ho sempre amato tanto gli animali. C'è ad esempio lui che dice: ciao, sono Nello da Castrocucco e posseggo un cavallo di nome Luna. Saluti a tutti voi, io ho sempre sognato di avere un cavallo.
0: Tipico animale d'appartamento, ma se lo puoi tranquillamente mettere nella tua. Cioè, mi sembra giusto. Già, tu cammini un attimo. Cioè, hai capito lo spostamento? Oh! Marta, è pronto la cena? Arrivo io.
2: Sai nitrire?
0: No, assolutamente.
2: Veramente non sai nitrire?
0: No. Ma... cioè, meno male che è partito il disco. Guarda, che ci vorrebbe il messaggio vocale dell'ascoltatrice romagnola della settimana scorsa. Tacila. In ogni caso, ci sono anche classifiche che hanno a che fare con i nomi più gettonati per animali domestici, perché alcuni nomi sono bizzarri, un po' come alcune specie animali che gli ascoltatori hanno in casa o in giardino, e ne parliamo tra qualche istante.

0: Carol G e Manu Chao su Radio Kiss Kiss. Allora, tra i nomi più utilizzati c'è ancora.
1: Come la pronunci in spagnolo?
0: Viajando por el mundo.
1: Oh, la Peppa
0: Martinez.
1: Ma perché
0: ti diverti alle mie spalle,
1: Martinez non è soltanto de nombre, Martinez.
0: González, mi amor, te quiero mucho. Non so che cosa sto dicendo. Comunque, e ancora, visto che stiamo parlando della giornata mondiale degli animali, è ancora il nome più gettonato in assoluto per i cani e per i gatti? Fido?
1: No, no, non c'è più né Fido, né Bobby, né Robby. Non più. I nomi per cani sono anche distinzioni tra femmine e maschi. Luna, Mia e Zo. Sono i più gettonati per Zoe. Quindi, si pronuncia proprio così: Zoe. Ok, mentre per i maschi, Rocky. Poi la cosa bella è quando tu chiami un cagnolino Rocky ed è un chihuahua. E mi fa impazzire sta cosa. Lo chiami Rocky, vieni qua e arriva. E arriva quel 3 kg.
0: A me sai cosa fa impazzire? Quando ad esempio il padrone si chiama Leone e poi chiama il cane che si chiama Gennaro, per esempio, no? Cioè.
1: C'è
0: si
1: sono
0: verti i nomi, si sono verti perché spesso si dà ormai il nome al proprio animale domestico che è più un nome da cristiano.
1: Mutuato da noi animali bipedi, mettiamola così. Ecco. Comunque Jack e Charlie, per chiudere il discorso cani di sesso maschile, per i gatti femminucce, Pallina, Luna e Minù.
0: Oh amore, che tenerezza, Minù.
1: Miau miau. Mentre per i maschi, Felix, vabbè, qua viva la creatività, un applauso. Poi Romeo.
0: Bellino, carino Romeo. Romeo che poi è un gatto degli Aristogatti.
1: E anche Chicco.
0: Chicco?
1: Chicco, che dovrebbe festeggiare a sto punto anche uno, che è una derivazione di Francesco, credo.
0: Sì. Beh, noi abbiamo un cane che si chiama Carletto.
1: E quindi non possiamo parlare. Meglio
0: che Benny è il cane e Carletto è il padrone. No. Benny è il padrone e Carletto è il cane.
1: Va bene. The Pussycat Dolls, Busta Rhymes, Don't Cha.

0: Samcha è adesso novità, una canzone che ci fa sognare perché celebra il legame, l'amicizia tra Max e Mauro Repetto ai tempi della nascita degli 883.
1: E infatti la canzone fa parte della colonna sonora ufficiale della serie TV North Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, seconda stagione che debutta a breve. Questa si intitola Le Ali.

0: pomeriggio alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: Yes. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Yes, yes.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Kiss Kiss.

0: Summer con My Body Is Your Ready su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Stavamo riflettendo sul fatto che a volte forse si è fortunati, per quello che avrei pensato io, ma vedi dei bambini con gli occhi azzurrissimi, mamma e papà con gli occhi scuri. Dice: ma com'è possibile? Come funziona sto DNA? Come funziona?
1: Il mio DNA,
0: vedi,
1: nel tuo DNA, vedi,
0: tu hai gli occhi azzurri, tua mamma e tuo padre occhi scuri.
1: Sì, non scuri, però comunque non azzurri, però li ho ereditati da nonni o da
0: ci vuole fortuna.
1: Ci vuole fortuna anche in quello, ma diciamo che soltanto il 2% della popolazione mondiale ha gli occhi verdi, cioè il colore più raro in assoluto è l'occhio verde. Quindi chi ha gli occhi verdi è davvero un fortunatissimo, dipende chiaramente dalla genetica, anzi da 16 geni diversi.
0: 16 che lavorano soltanto per il colore degli occhi, ragazzi.
1: Sì, perché in passato si pensava che il colore dell'iride dipendesse da un singolo gene, invece un mix di 16 geni diversi è un risultato, quindi una combinazione genetica. E poi la melanina è il vero e proprio regista, se così possiamo dire, dietro il colore degli occhi. Chi ha gli occhi verdi ha pochissima melanina, al contrario di chi ha gli occhi invece molto scuri.
0: Ma incredibile.
1: Vabbè, la scienza.
0: Oh, gli occhi verdi effettivamente sono molto ma molto rari. Alla fine si vedono più persone con gli occhi. Ancora più rari secondo me sono gli occhi giallini, dico miele,
1: sì,
0: che sono stupendi ma si vedono veramente di rado.
1: Sai qual è invece il colore degli occhi più diffuso, almeno in Italia parliamo, restiamo nella nostra meravigliosa...
0: Scuri, tipo...
1: No. A parte poi il nero è un altro colore che deriva da un mix particolare, non esiste.
0: E qual è?
1: Beh, dai, era banale, Marta, è proprio la prima cosa, scontato, proprio...

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
0: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
1: Facciamo rumore insieme. Yes,
2: yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Kiss Kiss.
1: I love you baby, più chiaro di così non c'è luce nei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi.
0: La musica più bella.
1: I love you.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... iperceramica!

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: La notte vola!

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss

0: lunedì a sabato dalle 9 alle 12.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Scaricata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Kiss Kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss Kiss.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Kiss Kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: 9 alle 21 con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza,
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa! Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende, Cosenza, la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. Come a Monaco, fiumi di birra, piatti tipici e divertimento travolgente. A Rende, Cosenza.
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.